0: sangi man chan sikil sa sabai
1: kam gane ko sangi ya ma gane ba
0: risani ya khotila sangi man chan sikil sa sabai
2: Alhaji Mam Thierno Mbacke Daru Manan Ibn Cheikh Awa Balla Ndayan ci ci sargal bu baakha baax Serigne Modou Fall jerejeuf Alhaji Mustapha Ndiaye ma ngi li ci beggal bu baakha baax te di la ci sargal di ñaan Yalla defal la tawfiq

0: inshallah bes besam di ak jamm la fofu ci darul manan fatiliku dem ak mak ak cheikh o ballaga inshallah yegale ak jamm jeuf jeuf serigne basirou lo mangi ko ci ziar bu baakha baax te dik ci ndokkel di ñaan yalla defal ko tawfiq ak tay cheikh serigne abdoulaye mbay momi duñ ko faté no ngi koy bégué te diko sargal ay ci 81 bokki 628 13 37 88 6 2 8 13 37 nu joko daara ji tol bi ak leggey
1: Allah ye,

bayan masar ngeen sa dañ ko ci nuyu wa di nuyu mbolam wa daaira tay 03 suñu xel dem ci mom wa daaira jamaatul khidma yep ñi ngi leen di ndokk di leen ñaanal jamm di ziaré serigne bakelo dara serigne baraxu mom mom serigne touba wa di nuyu serigne saliou nguer jamm serigne touba sama xel dem ci mom serigne basirou samba alcorane moy ma ngi koy bëgge serigne eliman lo soxna mbenn ñom ñep ñi ngi leen di ndokke serigne cheikhouna ndjay ak mbolam serigne daara yep di leen bëgge serigne cheikhouna salak serigne mustapha sama xel daal dem ci ñom mam serigne jettouba kenyang ma ngi lay bëgge di serigne cheikh touré ak mbolam wa taysir wa touba garu mak suñu badjen sonay sattu mbacke bintou cheikh mamadou fadel ñi ngi leen ndokke lu baax baax di leen jaale nak suñu baye baye dam mom khassida ñu gën ko xam ci baye dam passef di ñaan yalla suñu borom yok yermandem ci jéggel ko xaré ko aljana waye falsuf ci kam yattel ba

0: لا إله إلا الله محمد يا خير العالمين.
1: 88628 restaurant satellite Kubaki. Salam alaykum wa rahmatullah.
2: Salam alaykum
1: Seigne Mandiay Diouf, ñing lay ziar.
2: Ah, sonu ndaj ma lay ziar.
1: Ba yaang ci jamm?
2: Ang ci jamm ba gën na la dégg.
1: Gën nañu déggante kay.
2: Ci ciyalu bare bare.
1: Dégg la ndaysan.
2: Ah, di ñaan Seigne Mamour ci am.
1: Seigne Mamour waaw.
2: Ci ciyaram Mamour di Seigne Manar.
1: Aha.
2: Di siare Serigne Mor Diouf, di siare Soxna Fam ak Tebe, di siare Baye Seck ci Tionel, di siare Abou Sossal ci Tionel, di siare Baye Mor Seck ci Tionel, di siare Soppe Serigne Mor Thiam yépp, di siare Serigne Abdoulaye Sambou, di siare bari, di siare Serigne Kadim Sok, di siare Soxna Ndagja, di siare Soxna Ndaye Tassé Diouré, di siare Tadji Daouda Gueye, di siare Oustaz Mame Cheikh Nour.
1: Dessan
2: di siare sama nijaay Serigne Ahmadou Kébé
1: contane
2: na di siare soppe Serigne Mame Mor Thiam yépp
1: jërëjëf Serigne Mame
2: di siare Soxna Fatou Sarr
1: dessan
2: kator
1: amna solo
2: di siare ya Fam Fall Touba Djémoul
1: parce que dessan amna solo
0: la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah.